Mi picrepi, picrepi, mo di sapse ti chevi. C'è mi sitquevi, sitquevi, rogorz ma vone ti chevi. Da me ti vica si cirte, o cuore pro gorm sirte. Da sceni nazi ti chevi, spasa martal si chevi.